Radio Tore Nostri, in nomine Domini, Domine Chisaudio, Rassione Meglio, Domine Svobisco, Oriamo Sestor Versa, Trascit Creatura Sista, Prestimo Legem, Ed Unam Tantium Tuo, Sesto Principia, Ser Cristo, Domine Nostro, Amen. Benedicto Dini Potente, Pater Spiritus Sesto, Descende Vos, Mare Sempre,